0: Ma questa poteva essere un remagaro o diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
1: Ah, calò!
0: Bellissima.
3: En el aire 101.3 Radio Ciudad Azul, Buenos Aires.